0: The dog.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra
4: banda.
1: Con
4: tra banda.
1: Con
4: tra
3: banda.
2: Tra banda.
5: Con tra banda. 91.4
6: FM Barcelona.
5: Qué bonito.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: good
1: tra
3: bon
1: da
0: con
1: tra ban.